0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Basura musical. La lectura del 21.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Un papa impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papa impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papa impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.

quale si apre al destino. Lì dove il mondo scompare.

fare. Ti scrivo dentro ai tuoi occhi per rimanerti vicino. E adesso questa tua assenza

quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il Tempo di un Altro Disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Naturalmente Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Seconda delle due puntate dedicate a Miles Davis in occasione del centenario della nascita. Settimana scorsa ci siamo concentrati su alcuni lavori che hanno impresso delle svolte storiche alla vicenda del jazz. Questa settimana ci concentriamo invece sui musicisti scelti da Miles Davis per fare parte delle sue formazioni e avremo, nella prima parte ci concentreremo sul primo quintetto, nella seconda parte ci concentreremo su quello che viene definito il secondo quintetto. Nella terza parte della puntata di questa sera ci concentreremo sul periodo elettrico degli anni Ottanta e quindi in particolare sulla figura di Marcus Miller. Nella parte conclusiva della puntata ci concentreremo sui lavori realizzati da Miles Davis insieme a Gil Evans.

Il fil rouge che abbiamo scelto per la puntata di questa sera segue in qualche modo la scelta del fil rouge fatta per la puntata di settimana scorsa. Andremo a utilizzare come fil rouge In a Silent Way It's About the Time, vale a dire la seconda traccia presente nel disco In a Silent Way.

Nella prima parte della puntata di questa sera di Il Tempo di un altro disco, come dicevamo prima, ci concentriamo su quello che viene definito il primo quintetto di Miles Davis, vale a dire il quintetto con cui ha registrato i lavori pubblicati nella seconda metà degli anni 50. Quintetto formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Un quintetto assolutamente stellare, come d'altronde la maggior parte delle formazioni guidate da Miles Davis, che ascoltiamo va da sé alla tromba. Il brano con cui apriamo la puntata di questa sera della nostra trasmissione, il brano che apre Cooking with the Miles Davis Quintet, il brano che andiamo ad ascoltare è la celeberrima My Funny Valentine.

My Funny Valentine, il celeberrimo standard firmato da Rodgers & Hart nella versione portata da Miles Davis all'interno di Cooking with Miles Davis Quintet, lavoro pubblicato nel 1957, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria, naturalmente Miles Davis alla tromba. Il disco è uno di quei quattro lavori che sono stati registrati in un paio di sessioni da Miles Davis alla guida di questo quintetto negli studi di Rudy Van Gelder per onorare il contratto con la Prestige che appunto Miles Davis voleva concludere per poter passare al ben più sostanzioso e anche prestigioso contratto con la Columbia. Dal primo disco registrato per la Columbia, Round About Midnight, andremo ad ascoltare più avanti Bye Bye Blackbird. Rimaniamo all'interno dei Rudy Van Gelder Studio con un altro brano registrato nelle stesse sessioni, un altro brano presente questa volta in Working with the Miles Davis Quintet, lavoro pubblicato più avanti nel 1960 ma registrato sempre nelle stesse sedute. Andiamo ad ascoltare questa volta un brano in qualche modo dedicato a Charlie Parker, un brano in cui Miles Davis echeggia le sonorità e le atmosfere del bebop, un brano firmato dallo stesso Miles Davis, il brano intitolato Half Nelson.

Half Nelson è una delle 8 tracce contenute all'interno di Working with the Miles Davis Quintet, terzo dei 4 lavori pubblicati dalla Prestige in questa serie storica, vale a dire Cooking, Relaxing, Steaming e appunto Working with the Miles Davis Quintet, che la Prestige ha poi pubblicato nel corso degli anni. Questo lavoro è stato pubblicato nel 1960, anche se poi era stato registrato nel 1956. Half Nelson è un brano firmato da Miles Davis che ascoltiamo insieme a John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria.

un quintetto di grande temperamento, quello che viene appunto definito il primo quintetto, un quintetto che davvero scatena una grande energia all'interno delle registrazioni, all'interno dei concerti, che viene notato dai dirigenti della Columbia dal vivo e viene portato alla corte di questa prestigiosa etichetta. Un quintetto che, come dire, fa da contraltare a quelli che sono i pensieri musicali e le idee musicali che Miles Davis stava sviluppando nello stesso periodo con Gil Evans, con Bill Evans, con gli altri musicisti che poi abbiamo ascoltato venire sviluppate in Kind of Blue. Questa è una formazione molto più, come si può dire, anche da palco, se si vuole passare questo termine, tanto che appunto queste registrazioni effettuate per la Prestige vengono affidate ad un'idea di serata dal vivo, un'idea di suonare in un club come energia, come contesto, come atmosfera. Situazione che si fa lievemente diversa con i lavori pubblicati per Columbia, registrati nello stesso periodo a sessioni alterne con questi della Prestige. Cambia tutto, cambia lo studio, cambiano le situazioni, le sessioni diventano molto, molto più tese, molto più articolate, molto più difficoltose, c'è più tensione all'interno dello studio, ci sono molte più registrazioni degli stessi brani che poi ascoltiamo all'interno di Round About Midnight, quello che rappresenta il primo lavoro che Miles Davis pubblica su Columbia. La formazione è la stessa, vale a dire Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, formazione che lo stesso Miles Davis, per le dipendenze da stupefacenti e per le situazioni che si erano create in studio, scioglie al termine della registrazione di questo lavoro, per poi ricostituire sotto forma di sestetto con la presenza di Cannonball Adderley. Il lavoro, però, va da sé, Round About Midnight, è un vero capolavoro, un lavoro che contiene alcuni dei brani più straordinari registrati da questa formazione, tra cui l'apertura davvero eccezionale di Round Midnight, con una versione che rimane storica, con il dialogo tra l'assolo introverso, più cupo, più intimo di Miles Davis e quello più esplosivo di John Coltrane. Da questo disco andiamo ad estrarre un altro celeberrimo brano, vale a dire Bye Bye Blackbird, che ascoltiamo nella versione appunto registrata da Miles Davis.

Bye Bye Blackbird nella versione portata da Miles Davis all'interno di Round About Midnight, primo lavoro pubblicato dal trombettista per Columbia, lavoro che vede all'interno il primo grande quintetto di Miles Davis, quello formato insieme a John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Per chiudere questa prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, facciamo un salto attraverso l'oceano, andando ad ascoltare uno dei brani della colonna sonora di Ascensore per il patibolo. Andiamo in particolare ad ascoltare il brano intitolato Final.

Final, tratto da Ascensore per il patibolo, Ascenseur pour l'échafaud, se vogliamo dirlo alla francese, colonna sonora dell'omonimo film di Louis Malle, lavoro questo di Miles Davis pubblicato nel 1958, che vede il trombettista anche in questo caso con la formula del quintetto, insieme a Barney Whelan al sax tenore, René Outreger al pianoforte, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Disco mitico legato alla pellicola di Louis Malle, ma anche legato alla vicenda francese di Miles Davis, con gli amori, con le storie, con questa registrazione notturna eseguita in diretta guardando le immagini del film. Quindi c'è molto mito intorno a questo disco che però, mito o non mito, resta meraviglioso, come quasi tutti i lavori pubblicati da Miles Davis. È molto facile in realtà fare un programma scegliendo i brani dal repertorio di Miles Davis, si corre soltanto il rischio di sforare, perché se ne vorrebbero mettere tanti e tanti e tanti. Con questo brano, estratto da Ascensore per il patibolo, chiudiamo questa prima parte dedicata alle collaborazioni degli anni 50 di Miles Davis, prima il primo quintetto, poi questa con Louis Malle e i musicisti che hanno accompagnato Miles Davis in questa registrazione. Nel frattempo continua ad andare anche il fil rouge di questa puntata, vale a dire In a Silent Way, It's About the Time, seconda traccia presente nel disco In a Silent Way, pubblicato nel 1969 per Columbia. Quindi direi di ascoltare ancora qualche passaggio da questo straordinario

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili social su Facebook, X ed Instagram.

Le note di In a Silent Way aprono questa seconda parte della puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco, seconda parte dedicata al secondo quintetto di Miles Davis, quello formato insieme a Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria.

81 è il brano firmato da Ron Carter e Miles Davis che abbiamo estratto da ESP, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1965 per Columbia, lavoro che vede per la prima volta interamente all'interno di un disco il secondo quintetto, quello formato da Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Questo è sicuramente uno dei combo più straordinari che la storia del jazz può annoverare, davvero cinque musicisti che hanno ognuno come leader fatto davvero la storia di questa musica, ognuno come leader proposto della musica straordinaria, e soprattutto riferendoci a Shorter, Hancock, Carter e Williams, tutti musicisti già avviati a un sicuro successo nel mondo del jazz, ma che con la vicinanza, con la collaborazione con Miles Davis hanno sviluppato, moltiplicato e ampliato in maniera esponenziale quelle che erano le loro idee musicali, e che poi riascoltiamo nei tanti lavori che hanno prodotto anche negli stessi periodi in cui facevano parte del quintetto di Miles Davis e sicuramente anche in futuro. ESP è il primo lavoro che vede il secondo quintetto nella sua formazione completa. In realtà in Seven Steps to Heaven già c'erano stati alcuni brani registrati da questo quintetto, ma poi si alternano anche con altre formazioni, quindi il primo vero disco di questo quintetto è appunto ESP.

ESP, come dicevo prima, è stato pubblicato nel 1965 e Miles Davis arriva a questo lavoro dopo la svolta modale di Kind of Blue, svolta che avevamo ascoltato la settimana scorsa alla fine degli anni 50, nel 59 per la precisione, un periodo che in cui Miles Davis collabora con Gil Evans, cerca nuovi musicisti per dare vita a nuove formazioni, un periodo che appunto con tanti piccoli aggiustamenti lo porta fino a questo quintetto che torniamo ad ascoltare questa volta con un brano estratto da Sorcerer, un brano firmato da Wayne Shorter che di questo quintetto diventa a tutti gli effetti il compositore più prolifico, il brano intitolato Prince of Darkness.

Prince of Darkness è il brano che apre Sorcerer, lavoro pubblicato dal Miles Davis Quintet nel 1967, lavoro uscito sempre per Columbia, lavoro in cui ascoltiamo Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria, lavoro in cui sono presenti alcuni dei brani più significativi di questa formazione. Oltre a Prince of Darkness abbiamo anche Mascalero, sempre firmata da Wayne Shorter, brano talmente seminale da dare il nome ad una formazione che anni dopo vedrà impegnati alcuni dei principali artisti della scena scandinava, ma ci sono anche brani come Limbo e poi The Sorcerer, brano che dà il titolo al disco, firmato da Herbie Hancock. The Sorcerer, Prince of Darkness, tutti nomi che in qualche modo vanno a definire la figura mitica e carismatica dello stesso Miles Davis. Torniamo alla musica andando ad ascoltare un brano da un altro celeberrimo, straordinario lavoro pubblicato da questo quintetto nel 1968, sempre per Columbia. Il disco si intitola Nefertiti, come il brano firmato da Shorter che apre il disco. Nel lavoro poi è presente anche un altro celeberrimo e straordinario brano firmato da Shorter intitolato Fall. Proseguiamo andando ad ascoltare un brano invece firmato da Herbie Hancock, in modo tale da ascoltare la firma un po' di tutti i componenti di questo quintetto. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Madness.

Madness di Herbie Hancock è il brano che abbiamo estratto da Nefertiti, lavoro pubblicato da Miles Davis alla guida del suo secondo quintetto nel 1968, lavoro che vede naturalmente Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria. Torniamo immediatamente ad ascoltare questo stesso quintetto in un brano firmato da Tony Williams, così abbiamo praticamente coperto tutto il quintetto come compositori, appunto, passando da 81 firmata da Miles Davis e Ron Carter, Prince of Darkness firmata da Shorter, Madness firmata da Herbie Hancock e appunto Black Comedy firmata da Tony Williams, brano che andiamo ad estrarre da Miles in the Sky, lavoro che già echeggia da una parte le celebri canzoni dei Beatles, appunto Losing the Sky with Diamond, tanto per dirne una, e anche nella copertina lascia passare una vena psichedelica che guarda verso la svolta elettrica che avverrà da lì a poco, perché in un brano del disco è presente anche George Benson alla chitarra elettrica, non nel brano che andiamo ad ascoltare, vale a dire Black Comedy.

Black Comedy è il brano firmato da Tony Williams che abbiamo estratto da Miles in the Sky, lavoro pubblicato nel 1968 da Miles Davis per Columbia alla guida del secondo quintetto, vale a dire insieme a Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte e al pianoforte elettrico, Ron Carter al contrabbasso e al basso elettrico, Tony Williams alla batteria. Nel disco, lo dicevo prima, in uno dei brani è presente anche George Benson alla chitarra, ed è questo uno dei lavori, Miles in the Sky, che preludono alla svolta elettrica, che invece è assolutamente conclamata in A Silent Way, dal quale abbiamo estratto l'omonimo In A Silent Way, It's About the Time, come Fil Rouge per la puntata di questa sera.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Facciamo un salto in avanti di quasi 20 anni in questa terza parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, dedicata alle collaborazioni catalizzate da Miles Davis intorno ai suoi progetti. Arriviamo al 1986 di Tutu, lavoro pubblicato per Warner Records dal trombettista e realizzato con il fondamentale contributo di Marcus Miller. Naturalmente andiamo ad ascoltare il brano che apre e dà il titolo al lavoro.

Tutu, brano firmato da Marcus Miller, che apre l'omonimo lavoro pubblicato nel 1986 da Miles Davis, lavoro iconico sin dalla copertina, lavoro che rappresenta l'ultimo capolavoro, se vogliamo dire così, di Miles Davis, alle prese con questi suoni elettrici, figli della sua svolta elettrica, quindi in qualche modo andava Miles Davis a riprendere le fila di quella rivoluzione che aveva innescato una quindicina di anni prima con In a Silent Way e Beaches Brew. Un lavoro, questo Tutu, in cui lo ascoltiamo insieme a Marcus Miller, Jason Miles, Paulinho da Costa, Bernard Wright, Omar Hakim, Adam Holtzman, Steve Reid, George Duke e Michal Urbaniak, tutti musicisti che poi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, ma come praticamente tutti i musicisti che si sono affiancati nel corso degli anni a Miles Davis hanno trovato sicuramente energie creative al fianco di questo grandissimo artista. Facciamo un salto indietro di 2 anni per tornare da Tutu a Decoy, lavoro pubblicato nel 1984 per Columbia, lavoro in cui Miles Davis lo ascoltiamo insieme a Bill Evans al sax soprano, Branford Marsalis al sax soprano, Robert Irving al sintetizzatore, John Scofield alla chitarra, Darryl Jones al basso, Al Foster alla batteria e Mino Sinelou alle percussioni. Il brano che andiamo ad estrarre da questo lavoro è un brano firmato da Robert Irving. Andiamo ad ascoltare Code MD.

Code MD è il brano firmato da Robert Irving che abbiamo estratto da Decoy, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1984, lavoro che fa parte di questa parte finale di carriera di Miles Davis, parte in cui torna a confrontarsi con i suoni elettrici sviluppati dalla fusion degli anni 70, periodo in cui Miles Davis era stato anche lontano dalle scene, quindi questi dischi degli anni 80 segnano il ritorno sulle scene di Miles Davis al fianco di musicisti molto più giovani, musicisti dai quali trae linfa vitale, trae come sua abitudine la possibilità di aprire nuove strade creative, prendendo e restituendo gioco forza a quelli che sono i musicisti con cui si misura. Una fase che completiamo in questa terza parte della puntata de Il tempo di un altro disco con un brano celeberrimo, Jean-Pierre, che andiamo ad estrarre da un lavoro registrato dal vivo intitolato We Want Miles, lavoro pubblicato nel 1982 e che sin dal titolo in qualche modo segna la voglia, la necessità, l'intenzione del pubblico del jazz di avere ancora tra le mani materiale toccato da Miles Davis. We Want Miles, noi vogliamo Miles, la classica frase che si urla al termine di un concerto, We Want More, ma in questo caso è We Want Miles, vogliamo proprio lui, non musica in più, vogliamo proprio la musica di Miles Davis. In questo lavoro lo ascoltiamo ancora insieme a Bill Evans al sax soprano, ma anche insieme a Mike Stern alla chitarra elettrica, Marcus Miller al basso, al Foster alla batteria e Mino Sinelu alle percussioni. Andiamo ad ascoltare la versione breve che Miles Davis ha portato di Jean-Pierre all'interno di questo disco.

Miles Davis alla tromba, Bill Evans al sax soprano, Mike Stern alla chitarra, Marcus Miller al basso, Al Foster alla batteria, Mino Sinelou alle percussioni. Li abbiamo ascoltati nella versione di Jean-Pierre, nella versione breve di Jean-Pierre presente all'interno di We Want Miles. In realtà il disco si apre con una versione ben più ampia dello stesso brano, che dura più di 10 minuti di questo stesso brano. We Want Miles è un lavoro registrato dal vivo in tre concerti tenuti da Miles Davis alla guida di questa formazione tra Boston, New York e Tokyo, una maniera per tornare alla ribalta dopo il periodo di oltre 5 anni in cui, nella seconda metà degli anni 70, Miles Davis non aveva né inciso né effettuato concerti dal vivo. Con Jean-Pierre chiudiamo la terza parte di questa puntata del Tempo di un altro disco, dedicata alle collaborazioni di Miles Davis con altri musicisti. Abbiamo concentrato in questa parte l'attenzione sul periodo elettrico. Il fil rouge che ascoltiamo in questo momento è sempre In a Silent Way, It's About the Time, ed è uno dei brani che in qualche modo fa da apripista a quella svolta elettrica portata poi da Miles Davis in Beaches Brew, svolta elettrica che poi in qualche maniera ritroviamo nelle esperienze degli anni 80 del trombettista, che raccoglie in qualche modo i frutti di quanto provocato con quei lavori alla fine degli anni 60, che i vari musicisti come Marcus Miller, Mike Stern e tutti gli altri che abbiamo ascoltato insieme a Miles Davis in questi lavori hanno introiettato e riproposto nelle loro produzioni.

Per chiudere questo nostro percorso attraverso le collaborazioni che Miles Davis ha innescato nel corso della sua carriera, che hanno dato vita ai tanti lavori fantastici che lo hanno reso uno dei protagonisti della storia del jazz, andiamo ad ascoltare quella che è la collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans, collaborazione che ha dato vita ad alcuni lavori straordinari come Miles Ahead, Sketches of Spain, Porgy and Bess, Quiet Nights, e ancora poi a fornito i presupposti per quella che è stata la svolta modale di Kind of Blue, una collaborazione estremamente fertile, estremamente creativa, estremamente alta dal punto di vista artistico, che iniziamo ad ascoltare con il brano che dà il titolo a Miles Ahead, brano firmato da Miles Davis e Gil Evans e naturalmente presente all'interno del lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1957 per Columbia.

Miles Ahead è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo del disco che lo contiene, lavoro pubblicato nel 1957 da Miles Davis per Columbia, lavoro registrato tra il maggio e l'agosto di quello stesso anno, lavoro che segna l'inizio della collaborazione discografica tra Miles Davis e Gil Evans, collaborazione che però in realtà data della realizzazione di Birth of the Cool, quindi data della fine degli anni 40, quindi un percorso lungo e significativo, percorso che con Miles Ahead viene ripreso quasi in contemporanea con la pubblicazione come album di Birth of the Cool, percorso che poi prosegue con quel capolavoro assolutamente essenziale nella storia non solo della musica jazz ma della musica tout court del Novecento, un vero e proprio spartiacque, una pietra angolare, un turning point, chiamiamolo come vogliamo, un disco semplicemente magnifico e ricco di significati, vale a dire Porgy and Bess, realizzata da Miles Davis insieme a Gil Evans, in una versione del celeberrimo capolavoro di George and Ira Gershwin e di Boz Hayward, che diventa così un disco a tutti gli effetti fondamentale nella storia del jazz. Andremo ad ascoltare tre brani da questo lavoro. Cominciamo con la celeberrima e imprescindibile Summertime.

Summertime è il primo brano che abbiamo estratto da Porgy & Bess, lavoro pubblicato nel 1959 da Miles Davis e realizzato insieme all'orchestra guidata da Gil Evans, lavoro che davvero, come dicevo prima, rappresenta una pietra miliare nella storia del jazz, lavoro dal quale torniamo subito ad ascoltare un altro celeberrimo passo, vale a dire My Man's Gone Now.

My Man's Gone Now è il secondo brano che abbiamo estratto da Porgy & Bess, questo capolavoro firmato da Miles Davis e Gil Evans, registrato nel 1958 e poi pubblicato nel marzo del 1959, un vero e proprio capolavoro che vogliamo continuare ad ascoltare andando ad estrarre un terzo e altrettanto celeberrimo brano, vale a dire I Day Necessarily So.

Idee Necessarily So è il terzo brano che abbiamo estratto da Porgy and Bess, capolavoro di George and Ira Gershwin e Dubois Howard, capolavoro reso ancora più splendente da questa versione portata da Miles Davis e Gil Evans in questo disco, pubblicato nel 1959 per Columbia, disco davvero imprescindibile, disco dal quale abbiamo voluto farvi ascoltare tre tracce per chi non lo avesse ancora mai conosciuto e per chi lo ha già straconosciuto e risentito mille volte. È un ascolto che non lascia mai indifferenti e che rappresenta, come dicevamo prima, una delle pietre miliari della storia del jazz. In A Silent Way è stato il fil rouge di questa puntata de Il Tempo di un Altro Disco, dedicata alle tante collaborazioni di Miles Davis, seconda delle due puntate con cui abbiamo voluto celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, puntata forse questa molto ampia, molto variegata, piena di musica, come dice il mio amico Pierpaolo Ferulli di Musica e Libri di Lanciano. Non ci ricapiterà molto presto di festeggiare il centenario della nascita di Miles Davis, una puntata che davvero è stata il più possibile ricca di musica, e torniamo per questo ad ascoltare ancora qualche secondo da In a Silent Way.

Per chiudere questo percorso abbiamo scelto di fare qualcosa di estremamente non radiofonico, vale a dire chiudiamo questa parte dedicata alla collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans con il brano che apre Sketches of Spain, vale a dire il concerto de Aranjuez, brano che dura oltre 16 minuti ma è che è talmente pregno di significati e talmente bello che non possiamo non ascoltarlo nella sua interezza. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, sulle note di uno dei brani portati da Miles Davis e Gil Evans all'interno di Sketches of Spain, sulle note del concerto de Aranjuez.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il nuoto è uno sport completo, si lavora per lo Stato. Il caffè come lo fanno a Napoli, masturbarsi fa venire i brufoli. Un caro amico che è omosessuale, non seguo il calcio però guardo la nazionale. Li ho ascoltati fino a quando sono diventati commerciali. Il mare stanca, non tenere tutti i soldi in banca. Ho visto il film ma il libro è più bello. Gli spaghetti il giorno dopo saltati in padella. In Italia non si fanno più figli, lo sai, non digerisco l'aglio. Il mio falegname con 50 euro.

Non sono grasso ma le ossa grosse, parlo spagnolo aggiungendo una S. C'è differenza tra erotico e porno, bisogna ber 2 litri d'acqua al giorno. Sprecare il cibo è un crimine, Maradona un cocainomane. Sean Connery è più bello, adesso di quando era giovane. Siamo il cancro di questo pianeta, lunedì mi metto a dieta. Frutta e verdura non ha più sapore, metti il vinile, c'è un suono migliore.

عند الإشارة تكون الساعة السابعة صباحا

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio start. Radio start. The heart of music.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Non sanno che la cittadina c'è della cosa.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Where do you start?
1: Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.

ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Globster presenta Finland, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander. Globster vi offre un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, esclusive raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi da tutto il mondo. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con la collaborazione tra l'inglese David Sylvian e il polacco Holger Zukai. Light and Premonition, pubblicato nel 1988 su LP, CD e cassetta dall'etichetta inglese Venture. Ascoltiamo Light, The Spiraling of Winter Ghosts.

Andiamo in Gran Bretagna con Freeform, esordio discografico nel 1995 con Free Extended Play, un 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Scam. Ascoltiamo Chini Bikers Mix.

Restiamo in Gran Bretagna con The Bill Wells Object versus Future Pilot AKA. Live 93-94 è un CD in edizione limitata a 100 copie, pubblicato nel 1995, e rappresenta la prima uscita discografica di questa collaborazione. L'etichetta è l'inglese Lonesome Reels. Ascoltiamo un brano dal titolo Om Namah Shivaya.

Restiamo in Inghilterra con Pop Will Eat Itself. Two Fingers, My Friends, doppio CD in edizione limitata, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Infectious Records. Ho scelto Underbelly Renegade Soundwave Mix.

Restiamo in Giamaica con questa raccolta di King Tubby and the Aggravators. King Tubby's Special 1973-1976, doppio LP pubblicato nel 1989 dall'etichetta inglese Trojan Records. Questa è Gorgon Speaks.

0: Weezy makes no riot. You diss my sound and we bury that. My sound is the cream of the crap.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Da Toronto Dubmatics. Champion Sound Clash. Compact disc pubblicato nel 2004 dalla canadese Soul Stepper Sound. Il brano che ho scelto è Champion

Andiamo a New York con Grandmaster Flash, Fusion Beats volume 2, 12 pollici, pubblicato nel 1980 dall'americana Bozo Meco Records. Facciamo girare Flash to the Beat.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con West Street Mob. Sing a Simple Song, 12 pollici, pubblicato nel 1982 dall'americana Sugar Hill

ancora dagli Stati Uniti d'America, The New Rotary Connection. Hey Love, Long Plane, pubblicato nel 1971 dall'etichetta statunitense Cadet Concept. Ascoltiamo Hey

Andiamo in Francia con il quartetto High Tone. Acid Dub Nucleic, doppio LP e CD pubblicati nel 2002 dall'etichetta francese Jarring FX. Questa è Bad Weather.

il compositore londinese Simon Boswell nel 1986 realizza la colonna sonora del film Demoni 2. Viene ristampata nel 2019 dall'etichetta italiana Rust Blade in un vinile rosso in edizione limitata 299 copie con alcuni brani inediti, tra cui questo che ascoltiamo, I'll Be Right Back, Welcome to the World of Demons.

andiamo in India con Rahul Dev Burman. The Bullet Train, 21 files pubblicati nel 2019 dall'etichetta indiana Saragema. Questa è Disco.

da Baltimore, The Soft Pink Trap. Adeus è un brano inedito composto nel 2002.

Questo è un remix realizzato da The Scum Frog di Amsterdam nel 2003 del brano This Is Not America di David Bowie.

restiamo in Inghilterra con Omnivore, Feeding Frenzy, doppio CD in edizione limitata pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Ascoltiamo Spandex.

il duo Alfa e Omega. Watch and Pray, vinile pubblicato nel 1992 dalla loro etichetta discografica, la Alfa e Omega Records. Facciamo girare Rastafari.

torniamo in India con la colonna sonora del film Shiksha, pubblicata in 7 pollici nel 1978 dall'etichetta indiana His Master's Voice. L'autore è Bappi Lahiri e questa è Discotheque Music.

Andiamo in Italia con Raiders of the Lost Ark. Funk 005 Drive, 12 pollici, pubblicato nel 2003 dall'italiana Pigna Records. Facciamo girare Funk 002 Combo.

Germania con il quartetto Swap. Regina Kudo Parto Du, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese Eat This Records. Facciamo girare Belt.

da Frosinone Santos. 3, 2, 1, Fire, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dalla italiana Mantra Vibes.

da Chicago RPPU, Twilight's Web. Compact disc in edizione limitata pubblicato nel 2013 dall'etichetta giapponese Melting Bot. Questa è Total Dark.

DJ Client, 100% Ghetto 4, 47 files in formato MP3 pubblicati nel 2010 dall'americana Juke Tracks Online. Ho scelto Ball M Up.

in Inghilterra con il duo Sybin. Roller, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese MC Recordings.

mentre stiamo in Gran Bretagna con Lemon D, Urban Flava parte 1, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'inglese Metalheads. Questa è Urban Style Music.

da Londra Dom & Roland. Trauma, 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Renegade Hardware.

Various Artists Remix Extended Play è un doppio 12 pollici promo stampato nel 2000 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Facciamo girare il brano di Absolute Zero dal titolo The Code, remixata da Future Cut.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander, collaborazione tra il francese Iridium e il russo The Satan. Questo brano, pubblicato in file digitale dall'anno scorso dall'etichetta francese Prototypes Records, il titolo è The Chosen. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Join me. Join us. You're not afraid of the dark, are you?

Buonasera a tutti da Francesco Bibone, benvenuti su Radio Start, un nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma da me condotto dedicato alle nuove pubblicazioni musicali. Neanche in un festivo come il martedì 2 giugno, festa della Repubblica, Francesco Bibone si ferma, ma ci sono troppe cose nuove da farvi ascoltare, quindi davvero è difficile saltare un giro.

Come sempre andiamo ad iniziare con una copertina che altro non è che una nuova rendition di una vecchia traccia. Nello specifico andiamo a pescare in quel mitico album targato 1994, Dammi, l'album d'esordio dei Portishead a Bristol, disco stupendo che conteneva tra le sue perle una forse anche più luminosa di altre, ovvero sia Rose, in questa nuova versione del nuovo progetto di Daniel P. Carter e Soren Bryce, ovvero i Reclusi He, un singolo con la Said Ha, diciamo la cosiddetta facciata Ha, che è una loro nuova traccia inedita dal titolo Hemuted TV, ma la B-side è appunto una cover davvero molto interessante, una lettura anche piuttosto, se vogliamo, fedele all'originale di questa splendida traccia che era Rose dei Portishead, del loro album di debutto Dammi. Quindi andiamoci ad ascoltare i Reclusi E con la nostra copertina per questo martedì 2 giugno.

Era il 1994 quando da Bristol, in quella che poi sarebbe diventata insomma la capitale mondiale del trip hop, i Portishead di Bat Gibbons tiravano fuori questo splendido album che era Dummy. C'erano delle tracce incredibili che fanno parte ormai della storia della musica contemporanea. Tra queste c'era anche questa meravigliosa, struggente Rose, che è la nostra copertina di questa sera, di questo primo martedì di giugno. Parlavi Francesco Pibone, naturalmente alla conduzione di Pop Tones qui su Radio Start. Il progetto che ha tirato fuori questa nuova cover è un progetto che vede Daniel P. Carter e Soren Bryce, si fanno chiamare Recluse.i, che poi si è scritto Recluse.e accentata, quindi un po' particolare. Io non so se la pronuncio bene, però insomma, ecco, a questo punto ve la dico così com'è, non proprio uno spelling, ma ci siamo quasi. Gran partenza, la nostra copertina davvero era bella, intensa. Queste sono cover che, anche se sono fedeli all'originale, riescono comunque a trascinare una grande atmosfera nel rifacimento. È così. Era credo un buon modo per iniziare questo martedì festivo. Ebbene, continuiamo, un inizio di peso. Sono tornati gli A Perfect Circle con Starless, un nuovo singolo di Billy Overdale e Maynard James Keenan, chiaramente leader dei Tool. Il singolo segna una sorta di nuova alba per il progetto, per la band. In arrivo questo brano pochi giorni prima dell'inizio del loro primo tour europeo e nel Regno Unito, dopo 8 anni. E Maynard James Keenan dice: sono felicissimo di debuttare con questo nuovo brano sul palco del Regno Unito. Ovviamente sono sempre entusiasta di pubblicare nuova musica, ma le nostre canzoni assumono sempre una personalità più ampia quando iniziamo a suonarle dal vivo. A Perfect Circle, questa è Starless.

Chiaramente nello stile degli A Perfect Circle, questa Starless che abbiamo appena ascoltato si muove tra un'intensità potente guidata dalle chitarre e passaggi delicati, intricati, e la classica precisione che definisce il lavoro della band, registrata ai Lancashire Ranch Studio di Hoverdale a Studio City. Questa traccia vede la partecipazione del collaboratore di lunga data della band, Josh Freese, alla batteria. Hoverdale dice: alcune canzoni vengono rimaneggiate e perfezionate per anni, ma ogni tanto capita che una prenda forma rapidamente, come se fosse sempre esistita. E Perfect Circle torneranno in Italia quest'estate, una sola data, unica data in Italia per il loro tour mondiale, 13 giugno al Ferrara Summer Festival in piazza Areostea. In apertura ci saranno Jenny Beth e A.A. Williams. Senatona, quindi si annuncia tra praticamente una decina di giorni a Ferrara. Continuiamo con la musica, cambiamo tecnicamente storie, atmosfere, ma in realtà c'è qualche fil rouge che unisce a Perfect Circle a uno dei più grandi di sempre, Peter Gabriel, che pian pianino va verso il suo 11° album in uscita entro la fine di questo 2026, sempre attraverso la Reworld Music. Ennesima anticipazione dal titolo Hard Lesson, in questo caso il Bright Side Mix, perché appunto è uscito in occasione della seconda luna piena del mese di maggio. Dice Peter Gabriel: questo è il brano più vecchio del progetto, probabilmente nato tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90s, quando mi trovavo in Senegal. Mi stavo innamorando della musica che ascoltavo lì. Amavo la tensione creata dall'uso delle poliritmie, in particolare dei tre e dei quattro tempi, ed è stato questo il punto di partenza del brano. Peter Gabriel, ennesima anticipazione del suo nuovo album, Hard Lesson Bright Side Mix. Buon ascolto.

Il nuovo singolo di Peter Gabriel, A Hard Lesson, il Bright Side Mix, racconta sempre il grandissimo Peter Gabriel, che questo è uno di quei brani che era rimasto nella categoria del, virgolette, quasi fatto in un paio di progetti precedenti, ma ha dovuto aspettare 30 o 40 anni prima di emergere davvero. A volte le cose richiedono tempo, la maggior parte delle persone lavora molto più velocemente, ma io non ho problemi ad accettare il mio processo creativo. Alcune cose maturano ed evolvono spontaneamente, altre invece restano nascoste in una scatola finché non arriva il loro momento di vedere la luce. Questo brano ha avuto una storia così lunga che credo che il numero di persone che vi hanno contribuito in un momento o nell'altro superi quello di tutti i collaboratori del resto del disco messi insieme. Mi sono piaciute così tante delle idee che le persone hanno portato nel corso degli anni che il pezzo è stato assemblato, per così dire, quasi come un puzzle. E insomma, davvero una storia incredibile, come tante che riguardano il mitico Peter Gabriel. Insomma, davvero artista, uomo incredibile. Insomma, undicesimo album solista, il seguito del precedente come concetto, il discorso dell'intelligenza artificiale, dell'umanità, anzi ancora meglio dell'umanesimo, di cui ci sarebbe un po' più di bisogno, e dovrebbe arrivare, insomma, entro la fine di questo strano, incredibile, potrei dire anche quasi maledetto 2026. È una dura lezione, la prendiamo con gioia da un grande come Peter Gabriel. Ma restiamo in un ambito che in qualche modo ha a che fare con quegli assurdi, fantastici, meravigliosi, mitici anni Ottanta. Un progetto che era un po' laterale nei tempi, perché c'erano formazioni più importanti, ma poi in realtà era qualcosa di incredibile. La città che vedeva questo progetto, come tanti altri incredibili, faccio un nome su tutti, Joy Division, era a Manchester, e lui si chiama Vinnie Reilly, è un grande chitarrista, e la sua formazione erano i Durruti Column, che hanno confermato la pubblicazione di un nuovo album, Renascent, il loro primo disco dopo ben 15 anni. Sempre lui, Vinnie Reilly, alla guida del gruppo, affiancato dal batterista e percussionista Bruce Mitchell e poi il produttore e strumentista Kerr Stewart. L'album uscirà il 31 luglio e intanto è stata pubblicata una prima traccia, no? È quella che ci andiamo ad ascoltare. Liars, sono The Durruti Column.

0: self-destruct. You're stuck with us. I'm stuck with me. You're stuck with you. I love who I am. I'll keep my own counsel. You can listen to yours.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
2: E così siamo tornati di nuovo a parlare, ci siamo messi alle spalle la prima parte del Pop Tones di questo martedì 2 giugno, prima puntata del primo mese caldo davvero dell'anno, e abbiamo ascoltato adesso uno spottino che così mi permette di salutare l'amico Globster che mi precede sempre. Tra l'altro, dicevo, il mio programma va in onda questa sera, malgrado sia un giorno festivo, ma tutti e tre i nostri programmi vanno in onda appunto. Prima di me c'è stato Tuesday Session condotto da Globster, dopodiché appunto Pop Tones, e poi più avanti ci sarà alle 22.45 Attilio Pagliaro con Underground. E anzi, per quanto riguarda questo programma, più avanti vi darò anche un po' delle preview di quello che sarà il programma questa sera. Quindi un saluto particolare ai programmi di Radio Start, e uno su tutti perché proprio ieri, primo giugno, è andato in onda per l'ultima volta uno dei programmi più belli, più pieni di storie e di storie da raccontare, sono state raccontate, ovvero sia Suoni d'Inchiostro del caro amico Angelo Lupo Timini, un programma che ci ha tenuto compagnia per diversi anni nel nostro palinsesto. Tanti impegni stupendi di Angelo negli ultimi anni lo hanno visto purtroppo non potersi dedicare più con la sua precisione, attenzione e scrupolo al programma, quindi come dicono ha chiamato il giorno per quanto riguarda il programma, e appunto ieri sera è andata in onda la puntata d'addio, è una sorta di best of che, come diceva lui, non è un addio ma un modo per riassettare ciò che ci ha fatto vibrare, le storie che ci hanno attraversato, le musiche che ci hanno tenuto compagnia e i silenzi che hanno detto più di mille frasi. Era anche un grazie a tutti gli ascoltatori che in questi anni gli hanno dato la sua hanno dimostrato fiducia nella attenzione al suo programma. Però Angelo Potimini è un personaggio sempre denso di sorprese, quindi state con le antenne aperte perché qualcosa potrà arrivare prima o dopo di nuovo qui su Radio Start, e noi lo speriamo caldamente. Un abbraccione ad Angelo e aspettiamo di raccontare presto sue nuove avventure artistiche. E intanto abbiamo concluso con un artista importante soprattutto negli anni 80, ovvero sia Vinnie Reilly e The Drutty Column, così come prima c'era stato anche Peter Gabriel. Ma a proposito, Vinnie Reilly, di questo nuovo album dopo 15 anni che uscirà per The Drutty Column il prossimo 31 luglio, ha commentato: dal momento in cui nasciamo non siamo mai e poi mai proattivi ma solo reattivi, è come la legge del moto di Newton, se non spingi contro qualcosa perdi slancio. E così si è tornato di nuovo a creare pezzi sorprendenti e voglia di pubblicarli. La traccia che abbiamo ascoltato, Laias, era davvero molto molto bella, e da personaggi che insomma negli anni 80 sono stati importanti a qualcuno che invece negli anni 80 non c'era, era forse nei sogni di una coppia, una giovane coppia, quella formata da Tracy Thorn e Ben Watt, che poi più avanti sarebbero diventati una coppia musicalmente parlando, gli Everything But The Girl, e poi addirittura una coppia nella vita. E lì appunto nasce idealmente, poi realmente, fisicamente, il loro figlio Blake. Blake Watt, che si fa chiamare con il moniker di Family Stereo, si sta avvicinando attraverso dei bellissimi brani a quello che sarà il debut album. L'ultimo pezzo in ordine di tempo, l'ultimo assaggio a questo album è Waiting on Nina, quindi Blake Watt in arte Family Stereo, e dopo vi dirò qualcos'altro, ma intanto ascoltiamocela perché è una canzone che merita.

Bellina, vero? Waiting on Nina, questa è la nuova canzone di Black Watt, figlio di Tracy Thorn e Ben Watt, in arte però si fa chiamare Family Stereo, e racconta molti, proprio Tracy Thorn racconta, molti di voi sapranno il nostro figlio Blake, che sta facendo la sua musica come Family Stereo e ha recentemente firmato per Bella Union, l'album di debutto del Trade esce il 31 luglio. E questo è il secondo singolo estratto. Ho sentito questa canzone la prima volta un anno fa, quando Blake ha suonato a tavolo della cucina e ha detto: ecco qualcosa che ho appena scritto. Ed io ho pensato: oh caspita, è fantastica. E ora è fuori con la bellissima produzione di Sam e l'Upsil di Dove. Si chiama appunto Waiting on Nina ed è bellissima. Una fetta d'estate sognante. Insomma, ragazzi, insomma, voglio dire, l'endorsement da Tracy Thorn, sì, ok, tua madre, però tanta, tanta roba. Family Stereo, ricordiamo, Black Watt, l'album di debutto si chiamerà appunto The Thread, per Bella Union ce l'ha detto Tracy Thorn, sarà il 31 luglio la data, un album di riflessioni dal sapore folk da tratti delicati. Siamo davvero, davvero contenti di pensare a questa famiglia incredibile che continua a regalarci gioia, il ritorno musicalmente dopo tanti anni, un annetto e mezzo fa, due anni più o meno, di Everything But The Girl è stato incredibile. Adesso il figlio, loro che stanno per andare anche in tour, vabbè, insomma, qualcosa che mi stringe il cuore, davvero, davvero tutto molto, molto bello. E vedremo, vedremo, o meglio, ascolteremo. Intanto, da questa bellissima traccia che abbiamo appena ascoltato, che ha qualcosa appunto profumi 80s, ma soprattutto questa discendenza importante da Everything But The Girl. In quel periodo c'era questa musica che la chiamava cool pop, dopo tanti anni è stata definita sofisti pop, c'erano tante formazioni importanti, fra queste gli Style Council di Paul Weller e Mick Talbot, che fu la avventura musicale che Paul Weller decise di mettere su dopo lo scioglimento dei mitici Jam. Ebbene, Style Council, che stanno tornando abbastanza, tra virgolette, se non di moda, di tendenza, perché è uscito recentemente un splendido deluxe del loro album Café Bleu. Ebbene, in qualche modo sentiamo un po' degli Style Council in quelle loro tracce tra il neoclassico e anche la pista da ballo alternativa, in questo graditissimo ritorno degli scozzesi Belle & Sebastian in missione per conto della Scozia, ovvero hanno scritto e registrato il nuovo inno della nazionale di calcio scozzese, che si appresta a partecipare al nuovo mondiale di calcio. Il pezzo porta il titolo di It Only Takes One Lion. Bellissima anche la copertina, che vede un giovanissimo Stuart Murdoch con la divisa della Scozia, molto vintage, davvero molto molto carina. Questo pezzo appunto ci fa pensare un po' a certe incredibili tracce degli Style Council. Comunque sarà anche un divertissement, ma è fatto davvero bene. Non potevamo d'altra parte aspettarci di meno dai fantastici Belle & Sebastian, It Only Takes One Lion. There.

Bellissima, bellissima davvero, traccia che mi diverte, che insomma non è cosa poi così semplice, così facile. Io sono davvero davvero felice perché poi insomma ho sempre adorato gli inni, le canzoni per i mondiali di calcio fatte nel Regno Unito, che sia l'Inghilterra, che sia stata la Scozia, il Galles. È sempre stato un divertissement incredibile. In Italia non siamo nemmeno lontanamente mai arrivati proprio al concept che c'era dietro una traccia, un singolo, penso, non so, alla traccia dei New Order o di Lightning Seeds, per esempio. Vabbè, ma non un altro mondo. E qualche volta permettetemi, insomma, di ripensarci ancora con i lucciconi agli occhi, perché è un mondo che mi ha fatto sempre, insomma, così felice. Ebbene, ricordiamo appunto questo nuovo singolo dei Belen Sebastian che abbiamo appena finito di ascoltare, ovvero It Only Takes One Lion. E praticamente loro sono attualmente in tour per celebrare i 30 anni di Tiger Milk e If You're Feeling Sinister, i due album che diedero inizio alla leggenda che, di questa band di Glasgow. Poi ad aprile la band ha presentato a Londra questa nuova traccia che appunto abbiamo appena ascoltato, spiegando che era ispirata alla vittoria della Scozia ai mondiali ed ai New Order. E poi finalmente la versione in studio del brano è disponibile. Stuart Murdoch racconta che è una canzone personale che parla del seguire le vicissitudini della nazionale scozzese degli ultimi 50 anni ed è nata spontaneamente il giorno dopo la partita contro i danesi. La canzone cerca di racchiudere l'esperienza di tutto il paese nel tifare per la Scozia. Tifare Scozia è sicuramente una delle cose più belle che si possano fare calcisticamente e non solo, parlando. Grande paese, grande popolo. Ebbene, dai Belen Sebastian di Stuart Murdoch, che è il loro inno per la nazionale di calcio, andiamo avanti e cambiamo apparentemente, o qualcuno potrebbe dire praticamente, scenario, ma io sento comunque delle vibrazioni che mi si vanno comunque a miscelare e far sì che la mia scelta sia caduta sul giapponese Cornelius, che ha annunciato un grande ritorno sul nuovo album Refraction. Il disco uscirà il 19 agosto, un nuovo capitolo della sua carriera, carriera ultra trentennale. Nei precedenti album di Cornelius spesso c'era una tendenza all'introspezione, questo invece è un lavoro fatto di tante collaborazioni, di scambio. E abbiamo ascoltato qualche settimana fa la prima traccia rilasciata, molto bella, adesso una partecipazione importante, quella con Sean Ono Lennon, brano che vede appunto Lennon contribuire con voci e testi, portando la sua melodia, la sua voce nel mondo sonoro di Cornelius. Il pezzo porta il titolo di Aeons e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Cornelius con Sean Ono Lennon.

Bella, bella davvero anche questa Heels dopo l'altra traccia che vi avevamo presentato qualche settimana fa, di questo grandissimo ritorno per il giapponese Cornelius, in questo caso accompagnato dalla voce, insomma, niente di poco considerevole, parliamo di Sean O'Lennon, insomma, quindi ragazzi, insomma, non è pizza e fighi, davvero bellissima collaborazione. L'album sarà Refraction, se non ricordo male, uscirà sì il 19 di agosto. Ma restiamo in ambito elettronico, ma ad un'elettronica molto molto umana, molto divertente, molto molto gioiosa, dal Giappone all'Australia. Fantastici di Avalanche, che sono anche loro tornati con un singolo qualche settimana fa, qui in collaborazione con il folletto Jamie XX della formazione appunto degli XX. Questo singolo porta il titolo di Every Single Weekend.

0: to throw a party.
1: Well, it's all over.

Every Single Weekend, The Avalanche, insieme a Jamie XX, insomma hanno collaborato di nuovo con lui per questo singolo davvero molto molto solare e anche tanta autoironia, e avevano già unito le forze per All You Children nel 2024, faceva parte dell'album solista di Jamie, ovvero sia In Waves, splendido disco, e il gruppo australiano adesso ha pubblicato ufficialmente quello che era, doveva essere un intermezzo in quello stesso album, costruito attorno a un giocoso amore per il campionamento, con un video ironico a supportarlo che strizza l'occhio alle performance pubblicitarie. Questa Every Single Weekend che abbiamo appena ascoltato si presenta come un brano perfetto per il dance floor, con insomma davvero la traccia perfetta per questo periodo, insomma con il caldo incredibile che c'è stato in queste ultime settimane in tutta Europa. Raccontano gli Avalanche, questo brano parla di lasciarsi andare, dimenticare la routine del 9 to 5 e godersi Every Single Weekend, ogni singolo weekend. E quindi spero che anche voi abbiate goduto in pieno, scusatemi, del weekend lungo con il ponte di ieri, insomma questo che finisce oggi, purtroppo domani si torna a lavorare, però spero che vi siate divertiti, insomma è importante riuscire a trovare tempo e momenti di gioia per se stessi, altrimenti la vita non è vita. E continuiamo, stiamo per finire la seconda parte del Pop Talks di questa sera, di questo martedì 2 giugno, a parlarvi chiaramente Francesco Pimone, sparare un po' di stupidaggini qui su Radio Start, però non vi sparo stupidaggini musicalmente parlando. Questo è un grande, Blood Orange, il suo album era stato davvero una delle cose più belle dello scorso anno, lo sento ancora tantissimo, un nuovo singolo che prende praticamente il nome dallo stesso disco con un'aggiunta, Essex Honey MP3, questo è il nuovo di Blood Orange.

0: Radio Start. Keep in touch.
1: Keep in touch, ragazzi. Martedì 2 giugno, Palavi e Francesco Pibone, terza ed ultima parte del Pop Tones di questa sera. Tra un po' alle 22.45 sarà il momento di Attilio Pagliaro con il suo Underground. A tal proposito andiamo un pochettino a spulciare sui nostri social, vediamo se riusciamo a darvi notizie di, insomma, di cosa parlerà questa sera il buon Attilio. Vediamo un pochino se riusciamo. Eccoci qui. Sì, un pochino di problemini. Ah, così ogni tanto capita, ragazzi, che la rete sia un po' più lenta. Eccoci qui, torna Underground alle 2.45 con la nuova proposta musicale di Ed O'Brien, album of the week la settimana scorsa per Radio Start, con il suo suono influenzato dalle passioni folk psichedeliche e dai ricordi di Nick Drake. Maxwell Farrington con belle armonie su pop cercato, con arrangiamenti che rimandano ai 70s, e lo strano folk di Simon Joyner che si ricollega a Rockin' and Romance di Jonathan Richman. Beh, un bel sentire per Underground 22.45 dopo la fine di questo programma di Pop Tones. Ma adesso cosa vi racconto? Adesso vi racconto qualcosa di interessante. Intanto abbiamo concluso la seconda parte con un personaggio fantastico, Blood Orange. Estate scorsa ha pubblicato Essex Honey, il primo vero album in 7 anni, uno dei dischi migliori di tutto il 2025. Blood Orange è la figura dietro la quale si nasconde Dave Hines e i suoi collaboratori, che hanno suonato in numerosi festival, in tour con Lord e Turnstile, e hanno realizzato anche delle cover di band importanti come Smiths e Coldplay. Adesso Blood Orange è tornato con un nuovo singolo molto nelle atmosfere di Essex Honey, e si chiama appunto Essex Honey.mp3, una sorta di meditazione onirica accompagnata da un ritmo rave old school molto energico. La canzone sembra quasi intrappolata in un ricordo nebuloso ed è davvero molto radicata nella storia di tutto il progetto Blood Orange. Campiona in maniera evidente il singolo targato 2013 di Sky Ferreira, Everything is Embarrassing, che è stato scritto proprio anche insieme a Dave Hines oltre che a Sky Ferreira, ed è uno dei primi pezzi che portò attenzione appunto sul progetto Blood Orange. Blood Orange, che tra l'altro ha annunciato un tour importante che inizia il 30 maggio dalla Polonia a Varsavia, e poi c'è iniziato il 30 maggio, chiedo scusa, e poi in questi giorni, quindi proprio questa sera, alla Ciutat, e i 4 nel nei parchi principali del Primavera Sound, e a Barcellona appunto in quello splendido festival che è il Primavera Sound, che a parlarne, insomma, mi vengono anche qui i coccoloni, mi manca, sono 2 anni che non vado, non so se tornerò più, credo di aver dato tutto in quel mitico luogo, ed 6 o 7 edizioni a cui ho partecipato, in cui davvero ho vissuto in maniera meravigliosa la città e il festival. Però arriva un momento in cui poi bisogna dire ok, basta così. Poi in tour ancora a Manchester, poi iniziano altre date, Chicago, poi addirittura torna in Europa, a Oslo, Norvegia, Göteborg in Svezia, Copenaghen, Danimarca, Germania, Hamburgo, ancora Berlino, Belgio, Svizzera con Zurigo, Austria, Vienna, poi va in Inghilterra a Londra il 29 agosto, poi in Canada, Vancouver, poi inizia negli States a settembre, Seattle, San Francisco, Atlanta, Austin, eccetera, eccetera. Grand Tour, se potete beccatevi in giro, soprattutto chi è al Primavera questa sera o il 4. Meraviglioso, meraviglioso. Blood Orange, Dave Hines, forse davvero una delle band che di più mi dispiace non poter vedere in questa edizione del festival catalano, ma non c'è problema, pochi rimpianti, bisogna guardare sempre al presente, e il presente è per noi, è la prima traccia della terza parte del programma, e vede una formazione molto interessante, gli Harry, una band indie pop di Filadelfia, che hanno annunciato il loro 7° album Zuned Out, in uscita il 10 luglio. È stato pubblicato già un singolo qualche mese fa, adesso ce n'è un altro, ma nella band, insomma, è entrato un altro personaggio importante, niente poco meno che Gerard Love dei Teenage Fan Club. Il nuovo singolo per gli Harry con questa grande compagnia è Moving After You.

Bellissima traccia, questa era Moving After You di Harry, dagli Stati Uniti, però con una compagnia dello scozzese Gerard Lovell. Intanto il leader della band, Matt Scotlin, dice: tendo a dissociarmi, mi estraneo e mi rifugio nella mia testa. Zoned Out nasce da un momento in cui guardavo al futuro, in particolare alla decisione mia, della mia compagna, di avere un figlio, e a quanto fosse fottutamente spaventoso. Ero alla ricerca di una rassicurazione che non avrei mai trovato e facevo del mio meglio per evitare la tendenza a staccare la spina invece di affrontare le cose pesanti della vita. Il primo singolo era stata la title track di quello che sarà l'album, che trasudava davvero Teenage Fan Club, ed ecco che per il secondo singolo sono portati a casa proprio Gerard Love, appunto l'ex membro degli scozzesi fantastici Fannies, e si vola davvero alto con questo nuovo singolo Moving After You. Vi ricordo, Zoned Out sarà il titolo dell'album degli Harry, ma

suo debut album come solista e un singolo dal titolo Dora su Fascination Street Records. Il brano segna la sua prima pubblicazione appunto, e sì, dal 2020 era l'anno di uscita del secondo album dei The Magic Gang, Death of the Party. Dopo aver detto addio a quel capitolo della sua vita musicale nel 2024, dopo che il quartetto tenne una serie di memorabili concerti di addio, tra cui uno splendido alla Roundhouse di Camden a Londra, Jack ha attraversato un periodo di riflessione ed evoluzione che ha incluso anche la creazione di una famiglia prima di tornare a scrivere, e racconta di aver avuto il blocco dello scrittore per molto tempo dopo lo scioglimento della band. Ma ne parleremo dopo, intanto andiamocela ad ascoltare questa Dora. Lui è Jack K.

2 giugno, appunto. A parlarvi Francesco Pipone, naturalmente su Radio Start, e abbiamo appena ascoltato un ritorno per me davvero importante, ovvero il primo singolo da solista di Jack Kay, frontman dei fantastici The Magic Gang, band britannica che dopo 2 splendidi album aveva deciso di sciogliersi ormai erano 6 anni. Raccontava Jack Kay di aver avuto il blocco dello scrittore per molto tempo e poi dice: avevo la testa che mi girava, cercavo di capire cosa stessi facendo musicalmente, così ho deciso di smettere di rimuginare e ho iniziato a scrivere questa canzone dal titolo appunto Dora, liberamente ispirata alla relazione di un amico. Una volta entrato in quella mentalità narrativa è tornato ad essere divertente, del tutto filato, liscio, impastata con la stessa spensierata cordialità che caratterizzava la musica della sua band, ma segnando un capitolo nuovo e ben definito. Dora è solo il primo assaggio di tanta nuova musica che Jack Kay pubblicherà presto e noi ne siamo davvero davvero contenti. E continuiamo con musica che insomma definire indie ha senso. Sto parlando dei Girls in a Way, che sono tornati con El Dorado, secondo singolo e brano che darà il titolo al loro prossimo album in uscita il prossimo 25 settembre 2026, un pezzo pop sinuoso ed esaltante con cambi di tempo che paiono uno scossone che scombussola un delizioso andamento pop, e poi arriva la batteria, chitarrone e voci che si sovrappongono, e tutto questo va verso un'ascensione trionfale prima di tornare a una serenità che ci prepara a un nuovo sconvolgimento con delle distorsioni nel finale. Grandissima traccia per Girls in a Way, vi ricordo il titolo e ci ascoltiamo El Dorado.

Pezzone, ragazzi, che dite? L'avevo comunque preannunciato, Girls in a Way, questo è il loro nuovo singolo Eldorado. La band ha dichiarato, a proposito del pezzo, racconta la storia di una ricerca di un ideale irraggiungibile, costantemente scossa dalla fragilità umana e dal dubbio che portiamo dentro di noi. Un'attenzione in cui si è pronti ad affrontare qualsiasi prova, tutte le paure tranne appunto la propria. Alla fine accettiamo il patto che ci viene offerto, continuiamo a cercare, perché forse questo è nel profondo ciò che ci spinge in avanti. In autunno, novembre, 3 date in Italia per la band: 26 novembre a Milano all'Arcibellezza, poi il 16 novembre a Milano all'Arcibellezza, il 17, giorno dopo, al Nuovo Teatro Orione a Roma, e infine alla grande 18 novembre al Locomotive di Bologna per Girls in a Way, di cui attendiamo appunto il nuovo album tra qualche settimana. E sono davvero felice adesso di farvi ascoltare una delle tracce secondo me più belle del Pop Tones di questa sera, Pop Tones che ormai volge verso la conclusione. Parlo di qualcosa che ricorda la sezione fiati dei Broken Social Scene, la parte di tastiere fa venire in mente i Dismembered Plane. La voce è molto stile euro chic, ispirato agli Stereolab. Sto parlando di una formazione del New Jersey che è tornata in azione con un singolo davvero stupendo. Parlo degli Star Cleaner Reunion, davvero band eccellente. Questo nuovo singolo porta il titolo di Weather Instrument, è il primo ufficiale della band al loro EP di debutto targato 2024, Cafe Life, anche se poi erano apparsi in un paio di compilation benefiche nell'ultimo anno. Nuova canzone che arriva poco prima della esibizione degli Star Cleaner Reunion al festival musicale newyorkese Total Blam, che si è tenuto al Knockdown Center lo scorso fine settimana. C'erano Jesus and Mary Chain, Drop Dead Tease, giusto per fare un paio di nomi. E a proposito, la parte di ottoni della traccia è opera di Gary Olson, vi ricordate Ladybug Transistor? Insomma, e poi il cantante della band, Joe Roman, cantante e suonatrice di tamburello, dice: Weather Instrument esplora il concetto di casa, che si tratti di una persona o di uno spazio, parla del tentativo di seguire il sole mentre illumina il comfort dei contorni familiari di quella casa. E volevamo arrivare a questo livello musicale. Chiedere a Gary Olson di Ladybug Transistor di suonare la tromba ci ha permesso di ottenere la presentazione migliore, più chiara, di questa sensazione, mentre a livello testuale insomma, si desidera qualcosa di appena fuori fuoco. Signori, questa dovrebbe essere la penultima traccia questa sera su Radio Start, Pop Tones, con il vostro Francesco Bibone al microfono. Loro sono gli Star Cleaner Reunion. Sentite quanto è bella questa Weather Instrument.

Ma che bomba, ragazzi, che bomba. Weather Instrument, gli Star Clearing Reunion, per me la canzone più bella della serata. Ma bomba, bomba. Penultima o ultima, non sappiamo ancora che cosa, boh, vediamo. Intanto loro sono Jungle, grandissimi Jungle. Sono tornati con un altro assaggio di ciò che ci possiamo aspettare dal loro prossimo album, Sunshine, in uscita il 14 agosto. Nuovo singolo, The Wave, pezzo lussureggiante e profondamente avvolgente che parla di resilienza e fede, traendo ispirazione dalla scena musicale brasiliana degli anni 60 e 70. E scusate se poco. Diretto dai collaboratori di lunga data della band, J. Lloyd e Charlie Di Placido, di Contentus Maximus, c'è anche un gran bel video che accompagna The Wave, video girato in Sudafrica e segue le orme dei rinomati visual designer dei Jungle, e un grande uso della coreografia per evocare un vero e proprio senso di comunità creativa, e tutto permeato da ottimismo. Quindi penso sia la penultima, sì, ancora una traccia ascolteremo dopo i Jungle, questa è The Wave.

Insomma, il prossimo 14 agosto attraverso Virgin Music Group, Jungle pubblicheranno il loro quinto album Sunshine, a 3 anni dal precedente Volcano. Dopo il singolo Carry On, questa nuova The Wave. Ricordiamo che la band londinese si esibirà in Italia, unica data al Forum di Assago il prossimo 15 novembre.

E gli Ezra Collective hanno annunciato il loro nuovo album Here Because I Hope il prossimo 18 settembre per la Partisan Records, il successore di Dance No One's Watching del 2024, un disco che amplia la loro filosofia distintiva orientata alla comunità incentrata sulla connessione con una lunga serie di collaborazioni e con brani letti dall'attrice Letizia Wright. Il singolo che aprirà le danze di questa Here Because of Hope è il singolo Only Love, con la partecipazione di Pa Salieu, e incorpora un vero e proprio groove dell'Africa occidentale. E sulle sonorità di Ezra Collective, Francesco Pivone vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo per Pop Tones. Questa settimana niente fresh start, vacanze. Ciao ciao ciao e buon ascolto su Radio Start. Tra poco alle 22.45 Tidio Pagliaro con Underground. Buon ascolto.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start. Radio Start.

Ciao a tutti, l'Attilio parte come ogni martedì alle ore 22.45 una nuova puntata di Underground, puntata che riascolterete in replica il giovedì mattina e poi ovviamente c'è la versione podcast sul sito della web radio radiostar.it. E allora, in questa settimana ci sono state delle interessanti novità che riguardano soprattutto la musica pop, definiamola così, anche se è sempre in forma evoluta. Una delle più interessanti è quella di Maxwell Farrington e Lee Super Homard, che è una esperienza musicale che rimanda un po' al pop, diciamo così, barocco, adesso viene definito da camera, da molte riviste specializzate inglesi, pop che si rifà a gruppi del passato, come per esempio Walker Brothers, ma anche per esempio a Serge Gainsbourg, e tanti, insomma, artisti che hanno un modo di arrangiare, o almeno avevano un modo di arrangiare, molto corale, sinfonico, ma al tempo stesso anche molto facile nell'ascolto, ma anche molto ricercato. Secondo me questo è un buon lavoro e potrebbe essere anche un tormentone, insomma, per le radio più specializzate, più note dal punto di vista internazionale, perché questo disco, che è uscito pochissimo tempo fa e che ha il nome di Wind of Tax, è sicuramente di questo genere un ottimo rappresentante. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio il brano che guida questo lavoro, di Maxwell Farrington e Super Homard, il primo brano, appunto, Wind of Tax.

E quello che colpisce sicuramente in questo lavoro è il modo di arrangiare i brani. Perché? Perché alla produzione di questo disco c'è proprio Mike Lindsay, che è il leader della band dei Tung, che bene o male fa lo stesso genere musicale, e che cura molto gli arrangiamenti, che comunque sono presenti, però non sono, diciamo così, pesanti, sono sempre molto, molto gradevoli, e si rifanno anche proprio a un modo di arrangiare che è tipico, insomma, degli anni 60. E Maxwell Farrington e le Super Homard in questo lavoro hanno alternato brani orecchiabili, anche brani più arrangiati, un po' più strani, con questi testi sempre un po' ironici, che insomma colpiscono, anche perché i video che guidano questi tipi di pezzi che vi sto facendo ascoltare hanno proprio quel senso, diciamo, di prendersi in giro un po' della generazione inglese dal punto di vista proprio del non prendersi, insomma, troppo sul serio. Però quello che colpisce è proprio il modo soffice di affrontare il pop, però sempre in maniera ricercata. Bel pezzo, che questo che vi faccio ascoltare, a me è piaciuto parecchio. Il brano si chiama Supermarket.

Sonia, ho un'altra novità della settimana, una novità che poi in realtà è in giro forse pure da più di una settimana, è quella di Head of Brain. Head of Brain proviene dai Radiohead, e ha inciso questo disco che si chiama Blue Morpho, che effettivamente ha avuto molto risalto, soprattutto nella critica musicale, perché è un lavoro che pur rimandando, secondo me, ai Radiohead un po', diciamo la parte più alla OK Computer per intenderci, propone qualcosa di diverso, si avvicina forse anche in parte alla psichedelia, al folk, a un modo nuovo, a un modo, scusate, diverso di anche orchestrare i relativi brani. Questo perché ha intrapreso un'amicizia, almeno viene riportato su alcune riviste, con Tonu Korvitis, che più che altro è un musicista estone che appunto è responsabile in molti arrangiamenti di pezzi in cui sono presenti, per esempio, gli archi in questo Blue Morpho. È un disco particolare, anche abbastanza distante da quelli, per esempio, incisi da Thom Yorke, però secondo me l'influenza dei Radiohead si sente, anche se ci sono qua e là delle diversità. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama Incantations.

E come si noterà, c'è sicuramente un legame con i Radiohead. Tra l'altro, un elemento, insomma, che colpisce, almeno io non è che l'ho ascoltato, diciamo, più volte, però è la presenza di testi che sono sempre molto cupi, in un certo senso anche tristi. E poi questa è una caratteristica proprio dei Radiohead, soprattutto di Thom Yorke. E tra l'altro in questo disco ci suona anche Phil Selway, che era nella band appunto dei Radiohead, e che viene a suonare almeno in diversi brani di questo lavoro, che si chiama Blue Morpho. Come ho detto prima, ci sono anche delle influenze folk psichedeliche, anche se poi psichedelia molto vaga, però gradevoli sicuramente. E infatti proprio il brano che dà il titolo allo stesso lavoro, Blue Morpho, riporta questi elementi che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E adesso, parlando di folk rock e sentendo questi suoni, mi sono venuti in mente gli LP di Nick Drake, che insomma su questo genere musicale, e non solo penso, ha fatto scuola, anche se poi in realtà ignorato dalla stampa e dalla critica quando uscirono i dischi, fu rivalutato tantissimo nella fine degli anni 80, 90. Continua a vendere delle copie, diverse copie, e Brighter Later era un disco che aveva queste diciamo aspirazioni dal punto di vista proprio musicali, e tra l'altro Nick Drake dovette combattere un bel po', anche se poi questa è una storia che si sa poco, per mantenere i pezzi esclusivamente musicali presenti in questo LP, anche perché c'erano delle pressioni forti della casa discografica, ma il disco di Nick Drake, tanto per dirne una, Brighter Later, se no vendette 3.000-3.500 copie, quindi erano diciamo, delle cifre talmente ridicole, almeno per quei tempi. Per cui, pur avendo una produzione pazzesca, quella di Joe Boyd, la presenza di tantissimi musicisti che appartenevano per esempio alla scena di Canterbury o alcune dei Fairport Convention o anche di John Cale, questo disco venne ignorato o quasi, e quindi Nick Drake cadde in una profonda depressione. Già in realtà era un po' malato prima, però la sua caratteristica di questo disco è quella appunto degli arrangiamenti, che sono molto curati e sono anche molto particolari, che secondo me hanno segnato proprio un genere musicale, perché per mio modesto parere, insomma, Brighter Later sicuramente dal punto di vista del folk rock, se non è il più bel disco, poco ci manca, cioè quello che rappresenta bene proprio quegli anni. E soprattutto se la batte insomma con i Pentagle e Fairport Convention, ma che tra l'altro sono anche Fairport Convention presenti in questo lavoro. Però è qualcosa di diverso, dovuto anche alla tecnica sopraffina caratteristica di diciamo anche chitarristica da parte di Nick Drake, che anche questa ha fatto scuola nei nostri giorni. E soprattutto la creatività, perché effettivamente questo è un grandissimo disco. Adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Brighter Later, il brano esclusivamente strumentale di Nick Drake.

Ci sono stati tra l'altro molti libri che sono usciti postumi su Nick Drake, poi in realtà alcuni sono scomparsi, per esempio a me quello che piaceva di più era di Luca Ferrari, Un'anima senza impronte, che è veramente eccezionale. E poi, se non sbaglio, ce ne dovrebbe essere uno da qualche parte più strano, che mi pare che sia di Stefano Pistolini, però il nome non me lo ricordo, e comunque parla della figura di Nick Drake intrecciando le relazioni sentimentali di due ragazzi. È un grandissimo omaggio, sia in un caso che nell'altro, a Nick Drake. Tra l'altro, per chi ha acquistato il cofanetto tanti anni fa con il sottoscritto di vinile, ci sono tutti i testi dentro, le fotografie, e anche lì, in quel caso, appunto, si capisce un po' l'aria che girava intorno a Nick Drake, un personaggio anche scomodo dal punto di vista proprio delle relazioni umane. Introverso, alcuni lo paragonano a Tim Bagley, secondo me sbagliando, e è comunque un personaggio che ha avuto una profonda umanità nell'ambito proprio di scrivere i testi, in cui lui descriveva proprio se stesso in certe situazioni, anche se non c'entra niente dal punto di vista musicale. Ricorda un po' Syd Barrett, perché anche Syd Barrett parlava di lui nei pezzi con grande sagacia da una parte, tristezza dall'altra, ma anche proprio realismo dall'altra ancora, perché per esempio c'è il libro tatuato sul muro su Syd Barrett che parla di questo, soprattutto ci sono dei pezzi come per esempio Vegetable Man dove lui parla di lui e quindi... E lo fa in maniera veramente accanita, cattiva, e comunque queste storie si intrecciano anche se sono due personaggi completamente diversi. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo da 90. Io invito sempre tutti a andarvi a ricercare tutti i CD di Nick Drake, perché non ve ne pentirete se non li avete già fatto. Penso che almeno chi ascolta Underground già ce l'abbia, già è possessore insomma di questi dischi da molti anni, ed è Chime of a City Clock, che è un brano straordinario di Nick Drake di Brighter Later.

E passiamo adesso a Simon Joyner, che è un artista che è noto a molti perché è legato diciamo, al folk rock di tantissimi anni fa, ormai sono quasi 20 anni che è in giro, e che ha inanellato diversi dischi interessanti che si riallacciano proprio a un modo di suonare che è un po' un incrocio fra l'aspetto cantatoriale, che è tipico per esempio di Leonard Cohen, Will Oldham a me veniva di più in mente, e poi anche qualche cosina nell'ambito degli arrangiamenti ai Velvet Underground del periodo del terzo LP. È uscito questo disco, Fog Globe, di cui si parla un gran bene, ci sono riviste che le hanno proprio incensato, una di queste per esempio è On The Rock, e io l'ho ascoltato, effettivamente ci sono dei bei pezzi. L'elemento interessante è che di solito questi dischi hanno la depressione come elemento basilare, alla fine sono anche un po' pesanti da ascoltare. Invece Simon Joyner in questo lavoro mette qua là dei pezzi più pop, cioè più diciamo facili, che poi in realtà sempre anche una brutta parola da dire musicalmente parlando, dove si allontana un po' da quello status un po' noir che è tipico attualmente dei musicisti americani, soprattutto quelli che sono legati alla scena per esempio dei Logo, e musicisti che provengono da Oklahoma. Ce ne sono parecchi che hanno questo modo proprio di proporsi chitarra e voce sul pubblico, raccontando storie anche abbastanza toste e pesanti, però è anche vero che rappresentano un'altra America, un altro modo proprio di pensare, per cui tutto sommato ci servono e come. Roaring Man, questo è un altro brano, anzi è il primo brano di Simon Joyner che vi faccio ascoltare.

Disco, come ho detto, piacevole, questo che è uscito, alcuni, ripeto, ne hanno parlato veramente bene, e un disco in cui ci sono dei riferimenti a musicisti che lui ama molto, Leonard Cohen, Lou Reed, anche Dylan, anche se poi in realtà ha un proprio piglio, un proprio modo di suonare che lo rende molto particolare e che in un certo senso si riallaccia a cantautori, oltre a quello che vi ho detto precedentemente, degli anni 70, anche di scene un po' più movimentate, definiamo così. E un altro bel pezzo che è presente in questo disco, che è uscito pochissimo tempo fa, io vi invito di andarli ad ascoltare. Io durante i miei programmi faccio sentire sempre due, tre pezzi per l'autore, semplicemente perché voglio evitare, come si dice, le sole, cioè nel senso, molte volte nell'ambito delle radio, soprattutto commerciali, si fa sentire il brano migliore, dopo in realtà la persona che acquista il disco o si scarica tutto il disco, alla fine si potrebbe trovare una suola, come si dice, nel senso che c'è un brano decente, due brani decenti e gli altri otto, ammettiamo, fanno pena. Invece io cerco di proporre almeno due, tre. Così vi fate un'idea. Winter Says, lui è Simon Journey.

Adesso uno degli artisti che mi sta più simpatico, e anche negli anni passati, perché insomma ormai di anni ne ha parecchi, è Jonathan Richman. Questo è un artista un po' strano, nel senso che era un artista che era legato alla scena del folk rock, poi si trovò per caso in mezzo a, per esempio, al folk più violento e venne individuato come un personaggio del proto-punk. Io sono andato a leggere un po' le recensioni e effettivamente veniva inquadrato nell'ambito della scena. È anche vero che era il leader dei Modern Lovers, che era una, che, tutto sommato una ottima band, una grande band, anche molto legata al garage, perché molti amano questo modo di suonare di Jonathan Richman. Ma Jonathan, al di là di tutto, Pablo Picasso, per esempio, un altro suo brano che poi venne ripreso addirittura da John Cale, e che tra l'altro Jonathan Richman è un personaggio molto famoso negli Stati Uniti, perché i suoi dischi, insomma, sono molto amati da chi ama, che ne so, i B-movie, ama la musica bella vintage, perché Richman registra così. E non fa sovrapproduzioni, chitarra, voce, batteria e basso, a volte anche chitarra e voce. Però la caratteristica proprio dei brani di Jonathan Richman sono quelli di essere diciamo belli ritmati, con un modo di proporsi vintage, live. E tra l'altro questo suo piglio l'ha mantenuto anche durante i concerti dal vivo, dopo quando si suonava, per esempio, dalle nostre parti, si presentava da solo chitarra e voce. Altro pezzo che vi faccio ascoltare, che a me piace tantissimo, è My Jeans di Jonathan Richman, tratto da Rockin' and Romance, che è un vero e proprio capolavoro. Disco stranissimo, uscì nel 1985-86, insomma, e io conservo il vinile, anche se poi in realtà l'ho veramente arato perché ho sentito tante quelle volte, però devo dire che come resa live rende eppure parecchio. My Jeans, Jonathan Richman.

E questo disco fu un veramente successo, soprattutto in quegli anni, perché uscì d'estate e aveva proprio questo modo di porsi all'ascolto, molto scanzonato. E, tra l'altro sono andato a rivedermi un po' il titolo, ci sono anche i Modern Lovers, anche se poi in realtà qua fa quasi tutto Gina Dal Richman. E la cosa più bella di questo lavoro è proprio l'arrangiamento, il modo di arrangiare i pezzi, molto scanzonato, molto, definiamolo così, live, di Gina Dal Richman, ha caratterizzato proprio questo disco, ma in realtà è tutta la produzione di Gina Dal Richman che più o meno è legata a questo modo di fare. Infatti lui con i produttori non è che ci va molto d'accordo, ci andava molto d'accordo proprio perché volevano rendere il suo suono più commerciale. Poi in realtà invece Gina Dal Richman la strada sola l'ha fatta e devo dire che i dischi io ne ho parecchi, devo dare Rovers insieme a Gina Dal Richman, sono veramente belli, magari gli ultimi un po' di meno. Ma il periodo più bello, quello della metà degli anni 70 e fine anni 70, secondo me è veramente eccellente. E secondo me anche effettivamente in quel caso c'è anche garage nel suo suono. E poi ci sono le storie che lui proprio se le inventava, e queste canzoni sono veramente ironiche, soprattutto quest'altra che vi faccio ascoltare che si chiama The UFO Man, perché quando scrisse questo brano, negli Stati Uniti c'era il ritorno del fenomeno degli UFO e proprio lui in maniera scanzonata e ironica scrisse questo pezzo che vi faccio ascoltare, The UFO Man, Jonathan Richman.

E ovviamente questi personaggi, in una maniera o nell'altra, forse tranne Nick Drake, hanno a che fare con l'amore per i Velvet Underground. Perché? Perché il terzo disco dei Velvet Underground, quello che praticamente vide l'abbandono di John Cale, è proprio un disco strano, perché poi in realtà i Velvet non facevano folk. Facevano psichedelia, ma anche in maniera molto tosta, violenta, come si dice dalle mie parti. Però il suono di questo terzo disco è un suono, sembra che viene inciso in una cameretta, un modo di registrare molto garage, molto vivo e anche molto caldo. Ed è una cosa un po' strana per Lou Reed e Company. E questo disco ha fatto storia, perché i Velvet Underground, disco terzo, e forse da molti viene definito come la parte migliore di Reed, perché tra l'altro sono pezzi da 90, e pezzi che poi sono stati ripresi molte volte da lui durante i concerti dal vivo, poi tra l'altro anche interpretati in maniera diversa, però ce ne sono alcuni che sono secondo me veramente eccezionali, alcuni ne sono anche sperimentali, però questo brano è uno di quelli che il sottoscritto ama di più. Io in generale di Velvet li amo tutti, dal primo all'ultimo disco. Anche se devo dire che per come insomma sono fatto io potrà sembrare un po' strano, preferisco questo piuttosto che White Light, White Heat, forse perché proprio c'è un modo di arrangiare molto più soft, meno ribelle, più scanzonato. Questo pezzo è straordinario, si chiama Hemp Seed Free.

E adesso siamo arrivati all'ultimo brano in programma. Come ho detto, questo è un disco strano dell'Velvet Underground, perché accanto a canzoni di questa roba, cioè abbiamo fatto ascoltare, quindi canzoni bene o male folk, rock, però diciamo anche abbastanza diciamo pop dal punto di vista dell'ascolto, ci sono degli esperimenti strani. Uno di questi, per esempio, è The Murder Mystery, dove due voci raccontano due storie diverse. E in realtà questo tipo di esperimento musicale, che è particolare perché i Velvet ne facevano parecchi di roba di questo genere, era e derivava da un pezzo che loro avevano già fatto, mi pare che si chiamasse The Gift, che era proprio presente invece in White Light, White Heat. La differenza è che lì c'era Reed e pure John Cale, e qui invece le seconde voci sono affidate a altri componenti del gruppo, fra cui per esempio Maroon Tucker, che suona ovviamente la batteria, con i Velvet Underground. Però l'elemento tosto di questo disco, di questo brano, è che raccontano delle storie diverse in maniera contemporanea. È un modo proprio strano, proprio di Lou Reed di porsi, perché Lou Reed in realtà diciamo, cose di questo genere l'ha fatte e parecchie, anche durante la sua carriera solista. A volte erano proprio dei calci in faccia all'industria commerciale, l'industria di, diciamo, proprio più becera dal punto di vista proprio della vendita dei dischi, un po' perché i Velvet erano visti proprio come una spina nel fianco, nel senso che viaggiavano sempre su posizioni lontanissime dalla classifica, intorno sempre alla centesima posizione, quindi niente di che se vogliamo andare a vedere le vendite, però in realtà avevano un grande successo dal punto dei concerti dal vivo e soprattutto, come dice il buon Brianino, ogni persona che ha acquistato i dischi del Velvet Underground, bene o male, è finita a creare un gruppo, e questo era uno dei più grandi meriti proprio degli stessi Velvet. E tra l'altro questa storia vale pure per me quando ho iniziato a suonare. E The Murder Mystery, ripeto, un esperimento sonoro portato un po' all'estremo, andiamo ad ascoltare ovviamente Velvet Underground.

inverse.

E chiudiamo così la puntata odierna di Underground, una puntata dove diciamo ci sono stati esperimenti pop, più versioni, anche se poi in realtà alla fine, come dice qualcuno, è solo rock and roll che va più veloce o più piano, ma tanto è sempre la stessa storia. Come diceva il buon John Lennon, anche quando parlava del punk, diceva, vabbè, ma tanto è solo rock and roll col rossetto. L'ironia di John Lennon, che poi è anche abbastanza cattiva, che era veramente molto, diciamo, pungente. E questo fa capire, insomma, che la musica, bene o male, gira sempre intorno alle stesse note e a volte anche un modo come le possiamo presentare, quindi dalla musica sperimentale, musica psichedelica, musica folk, musica rock, tanto alla fine giriamo sempre intorno alla stessa base e sta a noi cercare di trovare diciamo, gruppi che sono interessanti dal nostro punto di vista. E per me questa sera, insieme alle cose nuove, Maxwell Farrington, Ed O'Brien e anche Simon Joyner, che poi in realtà è arrivato il 20° disco, quindi tanto di nuovo non c'è, però qualcosa di buono penso di avervelo fatto ascoltare. E allora ci sentiamo martedì prossimo alle ore 22:45. Vi ricordo che Underground va anche in versione podcast, che è presente sul sito della web radio radiostar.it. C'è tra l'altro replica del giovedì mattina e gli annunci di Underground finiscono sempre sulla pagina di Facebook di Radio Start. Ciao a tutti da Attilio.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

perplesso mentre gli pulivo il culo a mia madre. Le dicevo è tutto ok, ma nessuno mi conosce come lei.